Dai, lo cavolo è anche tuo suono, guava. Fa suono la terra, ma che prova di mangiare, ciacco, e la morro alla radio, è un dolore.

would be tea. Vida, alla grazie antina al benedictio. Yafana, Darna, Michalule Yatia Jaman.